0: con la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanne di!

me sul mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà.

mia, la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe.

Gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella. Con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono re. Mamma mia, già la luna nel suo mare, mamma mia, si salterà, fritto.

stiano bene attenti, che un'aria canterò, canterò di stil sublime, che fece apposta col suo gusto fino il cavalier Scarlatti al

quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

sol, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe e corni, brav, ben, brav. Armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare. O armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte

sa l'orchestra, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

Giustiniana di Vecchietti Chiozzotti. Gondolier, so compare, e Pantaleon fanno il balletto del Barba Yandon.

Mascherata di villanelle. Canta un'ottava rima molto bella, col pio bo e la lira una zitella.

Seguita la detta mascherata. Le villanelle, unite in bel soggetto, esortano Cupido a ver nel petto.

Madrigale a un dolce usignolo. Cantano al lor partir le villanelle un madrigal, tutte vezzose e belle.

Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto.

Gli amanti cantano un madrigale. Finita l'amoresca, per riposo, cantano un madrigale artificioso.

0: Gli amanti cantano una canzonetta.
1: Oh, quanto piacque il madrigale, infine! Cantano alquante note peregrine.